Fatate, Sontana. Sono strega, Fatate, Sontana. Donne crudele, sente Dio. Sono strega, Fatate, Sontana. Sono strega, Fatate, Sontana. Sono strega, Fatate, Sontana. Donne crudele, senza Dio. Il volo in questo villaggio abbandonato spare all'Inquisizione. Sono strega. La strega. La manda pronta. Sono strega, Fatate, Sontana. Donne crudele, senti Dio. Provone in questo villaggio abbandonato. Adesso sia posizione. Strega. Strega. Sono strega. Fatate, Sontana. Donne crudele, senza Dio. Rivolo questo villaggio abbandonato a Inquisizione. Strega.

appiatto alla piedra che llevo anche atrás. Hay sogas che muerden por venir.

tous ces sketchs arrivent à la bestia. Oh la vision est d'Ignest, y'en polinex, y'a sputo et yes, y'a ma DTS. Piego gino che nel fango, piego per successo a fianco. Da Vinci vittoria nel sangue, ma non mi rivela il comando. Ma chi ci sa se io piango, ma chi